intime. Ti sta bene se provassimo cose nuove anche per te. Ti racconto un po' di me.

arrivato. Vado nella piena da. Arrivato. Arrivato. Vado a spiegare.